0: cerca di Moscone,
1: io ti guerra in altro che
0: vola,
1: e solo le va,
0: cerca di Moscone,
1: io ti guerra in altro.